Celebramus missam de memoria Immaculati Cordis Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece eucaristica prima.